prova ancora a ricordare, mi faccio male. Un caffè e una sigaretta, la canzone mi dà male.

Se è così dolce con me, meno mo merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scioccrire sembra capo tempi migliore, ma so solamente brava a fare poesia minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che hai vinceva perché ero già fatto.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ma che vuoi, come hai visto mezza volta, è già innamorato. Non lo saccio, si voglia sci di te, ci pensi.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

sapore, mi ha fatto innamorare questa semplicità. Ma tu non mi dai retta, dice che sei guaglione e non la tiene ancora.

managaccio. Dimmi che non ti piaccio, e questa la ragione. Hai se luce a terra, guardami pure in faccia, dice che hai il suo pagliaccio.

si è rotto cuore per te, a capo ormai non ci sta, già sono fuori di me, voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme più,

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci,

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Questione cora, i sentimenti ti indevi che non trovano pace, sarà una cosa, una scusa, po'.

0: senza promessa.
1: E tutto può cagnare.
0: L'amore è come l'acqua.
1: Rumare un fondo e va.
0: Si asciutto un goglio sale.
1: Rimane e se ne va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asavi aspettare.
0: Trasa senza promessa.
1: E tutto può cagnare.
2: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.

rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono sovute si stella, a chi senza nuvietta si è addormuto per terra. Davanti che sia mamma è il più grande poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. A colpa mica tu, siamo per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Rigioni.

solo una parola e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uccile se fa nera addosso stai tu. Si tiene luce aperta in tu scuro, a notte poi ti metti giù paura.

sulla te. Io non ce la faccio più a te sta lontano. Ubica gelosia sta facendo sparte sti cuore. Facci ma vincere sta web contro la gelosia.

0: Ma senti quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete a fa' muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso, a nascondere con l'emozione. E se ho destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio un sacco.

0: Bella Radio. Sono le 4 e 59 minuti. Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane.
2: Non lo hai ancora fatto?
3: Non lo hai ancora fatto?
2: Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carezza.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

io la giochi a nudo, con l'occhio è una creatura, la stringo occhio forte, fammi sentire sicuro. Stasera vien da parla, dove c'è tra sente pensiero, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura, addo tutte parole, fornevo.

0: canzoni napoletane.
1: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
2: Romantica come non mai.
1: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

se non mi sbaglio, si voi Maria, a figlia d'Abbodana me Vicenza, l'albergatrice e coppa ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate, annamorata siete voi e

sito onesta, pura, più una cosa. E se io mettessi in dubbio, sarria vivere. Ma chi sto madre?

bugia che sono capo questo. Io saccio che la capo in un sapito. Sentite a me, questo è po' bene vostro. È inutile perciò capo i cagnini. Poca d'importo con senza mia. Rimano con la donna della fuglia. Ah no, si ho faio, ma quando è certo Dio. Que mare meia, va girar un pecullo. Tu vuoi che parlo? E beh, guarda, m'en faccio. 20 anni fa, non te fa meraviglia.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Dinto cuore una ferita, dinto all'occhio una salute, e vattene.

insieme a te se n'è partito e vattene. Dolce, dolce, sei scettata, questo suono mi è

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: per tutti i dispositivi.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh.
3: Canzoni napoletane.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375 1417 299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8:01.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Madrid sono scoppiate tensioni in Puerta del Sol per un concentramento di protesta di gruppi di estrema destra, tra cui Núcleo Nacional. La manifestazione mirava a sgomberare l'accampamento allestito da centinaia di attivisti per il diritto alla casa e la polizia ha arrestato a tarda sera 3 persone che avevano tentato di accedere all'area. Per lo sport, nella 3ª giornata di Nations League, la Spagna ha battuto la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-1, grazie alle reti di Yamal, Rodri e Merino. In campo anche la Lega B, con la Svizzera che ha superato in rimonta la Slovenia per 2-1 e la Scozia che ha sconfitto la Macedonia del Nord per 2-0. Il vincitore del premio Campiello, Marcello Foix, ha voluto dedicare un ricordo a Michela Murgia subito dopo l'annuncio della vittoria al Lido di Venezia, definendola una donna bellissima, resiliente e tutt'altro che livorosa. Si torna a correre a Lubiana in occasione degli europei di ciclismo, con lo svolgimento della prova elite maschile. Un agente della polizia penitenziaria è stato raggiunto da una misura di interdizione di 4 mesi dallo svolgimento del servizio, stabilita dal GIP di Prato su richiesta della procura. Il provvedimento fa seguito all'episodio dello scorso 16 agosto, quando l'agente sparò 3 colpi di pistola, ferendo un cittadino marocchino di 22 anni all'interno della camera calda dell'ospedale di Prato, e la procura gli contesta il reato di falso. A Roma la polizia ha sventato un nuovo tentativo di occupazione abusiva nelle vicinanze del quartiere di Tor Cervara, bloccando una situazione analoga a quella già registrata nei pressi del Palazzo della Droga. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha depositato le conclusioni sul lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, evidenziando come entrambi fossero intenzionati ad andare a fondo nelle indagini sulle infiltrazioni mafiose nei grandi appalti. Il provvedimento sottolinea il clima di isolamento e ostilità in cui i due magistrati operavano, contesto in cui maturarono le stragi. Tragedia nel Trevigiano a Mogliano Veneto, dove un bambino di 1 anno è morto improvvisamente nella notte. Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia, mentre la babysitter di 21 anni è indagata per omicidio colposo, dopo aver cercato di rianimarlo in attesa dell'arrivo del 118. Le forze dell'ordine hanno arrestato un anarchico accusato di terrorismo, trovando all'interno del suo cellulare istruzioni dettagliate per preparare ordigni e per sabotare servizi pubblici essenziali, tra cui la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. All'indagato viene contestato anche il ferimento di un poliziotto durante un corteo. Nel corso della 2ª giornata della Leopolda, il giornalista e scrittore Mario Calabresi è intervenuto dal palco, ricevendo il sostegno dell'ex premier Matteo Renzi, che ne ha auspicato una candidatura a sindaco di Milano. Durante il suo intervento, Calabresi ha criticato determinati atteggiamenti politici, definiti come una sinistra maestrina. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concluso la sua visita nel Principato di Monaco, dopo 2 giorni di incontri con il principe Alberto II. I colloqui hanno permesso di registrare una piena sintonia sui principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi climatica, al multilateralismo e alle gravi crisi umanitarie che interessano il Mediterraneo. Il fabbisogno occupazionale dell'economia del mare in Italia raggiungerà 175.000 lavoratori da qui al 2030. È quanto emerso dagli interventi di Confindustria, che evidenziano la necessità di colmare il divario tra la domanda del mercato e l'offerta formativa per coprire sia i pensionamenti sia i 5.000 nuovi posti legati alle tecnologie innovative. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Invitalia, ha completato l'assegnazione di 1.550.000.000 di euro per 59 interventi sulle infrastrutture idriche in 17 regioni. Oltre la metà delle risorse, pari a circa 830.000.000 di euro, è stata destinata al Mezzogiorno. Dal mondo politico si registrano nuove richieste sulla gestione economica, con il senatore della Lega Claudio Borghi, che sollecita una manovra coraggiosa per sostenere la crescita. Secondo l'esponente leghista, l'esecutivo dovrebbe superare i vincoli del deficit europeo per evitare rallentamenti economici. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
7: Bella Radio. Bella
9: Radio. Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Maggiore variabilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu, stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
8: Radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella.
4: Canzoni napoletane.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Sono le 9 in punto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
8: Maggiori variabilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposato di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

ciao, e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Oh, oh, oh.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni.

basta solo sto momento, dimmi chi sto sì, fammi sta buona nato poco, e già ma vieni a casa.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower.

0: canale dedicati alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendente.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 e un minuto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Militello, in Val di Catania, il sindaco Giovanni Burtone ha presentato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge per l'istituzione di un museo dedicato a Pippo Baudo. L'iniziativa, secondo il primo cittadino, nasce per raccogliere e valorizzare il desiderio dell'intera comunità. Sul fronte della cronaca giudiziaria, un'inchiesta coordinata dalla magistratura ha svelato il presunto controllo mafioso sui cantieri dell'autostrada Catania-Ragusa. Dalle intercettazioni emergono dettagli sui Pizzo e sulle dinamiche imposte dal clan vicino ai Santa Paola per blindare i lavori. Restiamo a Catania, dove la polizia è Sant'Agata. Sempre nel capoluogo etneo, i carabinieri hanno scoperto una vera e propria piazza di spaccio all'interno del quartiere San Cristoforo. Due uomini, di 26 e 50 anni, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, dopo essere stati sorpresi a cedere la droga ai clienti. Si sposta a Palagonia l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato un 42enne in seguito a un'aggressione. L'uomo è stato bloccato dopo che la sua ex compagna aveva ritrovato in strada la propria vettura, di cui aveva denunciato il furto avvenuto la stessa mattina. A Messina è stata presentata la nuova stagione della Filarmonica, illustrata al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Il cartellone spazia dalla musica classica al jazz, includendo teatro, danza e la partecipazione di numerosi interpreti internazionali. Ancora appuntamenti culturali a Siracusa, dove si è tenuta la nuova edizione dell'evento annuale, L'Ordine incontra la città. La manifestazione dei Camici Bianchi si conferma un appuntamento molto seguito per unire il mondo della medicina e della cultura nella provincia aretusea. Per lo sport, il tecnico del Crotone, Leandro Greco, ha commentato la sfida giocata sul campo del Catania, terminata con la vittoria dei rossazzurri al 94esimo minuto. L'allenatore ha comunque elogiato la prestazione della sua squadra, sottolineando la difficoltà creata a una formazione costruita per le zone altissime della classifica. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Logiche, in collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Maggiori variabili.

0: Abilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massimo.
1: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
8: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Ogni volta che penso, o coro mi sostringo e poi allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parliamo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 9.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente.

0: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Vittoria. È il nostro obiettivo.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Bella Radio. Sono le 11:02.
1: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
0: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Maggiore variabilità attesa in Sicilia tra pomeriggio e sera con qualche piovasco nelle zone interne. Clima mite con massime fino ai 25-26 gradi. Ventilazione debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche.

0: Pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
0: Accendi Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: alcolico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: loro follia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le oro follie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80.
2: 723-1314.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno Gordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 12 in punto.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Biancavilla i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei reati e alla verifica del rispetto del codice della strada. Nel corso dell'operazione, le forze dell'ordine hanno identificato 35 persone e controllato 18 veicoli, accertando infrazioni per un totale di 12.000 euro e ritirando due patenti per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi al test con il drug wipe. Nel centro di Catania, la scorsa notte, si è verificata una sparatoria in piazza Alcalà. Un giovane di 22 anni è stato raggiunto alle gambe da alcuni colpi di arma da fuoco ed è stato successivamente soccorso e trasferito all'ospedale San Marco per le cure del caso. Sempre a Catania, la polizia ha sequestrato un'arma da fuoco clandestina e le relative munizioni nel quartiere Villaggio Sant'Agata. L'intervento è avvenuto durante un controllo nelle aree comuni di alcuni condomini, dove i poliziotti hanno trovato una pistola carica nascosta tra gli oggetti accatastati all'ultimo piano. Oltre 5.400 confezioni e 148 tipologie differenti di prodotti, per un valore stimato in 350.000 euro. Al termine di un periodo di monitoraggio, il proprietario dell'abitazione è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Spostandoci a Gravina di Catania,

un museo dedicato a Pippo Baudo. L'iniziativa, promossa dal gruppo del Partito Democratico, punta a valorizzare e tutelare la memoria del celebre conduttore originario della cittadina. Sposto comune. L'intervento delle volanti è scattato dopo la segnalazione di una guardia giurata in servizio in un'area di parcheggio. A Messina, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, è stata presentata la nuova stagione della Filarmonica. Il cartellone spazia da Beethoven al jazz, offrendo al pubblico una proposta che unisce grandi interpreti internazionali, giovani talenti, teatro, danza e contaminazioni tra diversi linguaggi artistici. A Siracusa si sono tenute le celebrazioni per la 10ª edizione dell'evento culturale dei Camici Bianchi. L'ordine incontra la città, un appuntamento molto seguito che segna il passaggio dall'estate all'autunno nella provincia aretusea. Per lo sport il Catania si gode il successo casalingo contro il Crotone, una vittoria arrivata nei minuti di recupero davanti a 16.000 spettatori presenti al Massimino. Sulla stampa locale si evidenzia la reazione della squadra rossazzurra, capace di imporsi per la seconda volta consecutiva negli ultimi istanti della partita. Per ora è tutto.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Franco Calone, a figlia mia.
6: Vieni qua, papà. C'è raccontare una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamolo poco. Abbracciamolo poco.
7: Come sei cresciuto, figlia mia, io ti ringrazio a Dio. Si stai qua vicino a me. Modo voglio raccontare una storia che fa parte del passato.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Angelo Cavallaro, Forever.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e 3 minuti.
13: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Torino un uomo di 37 anni si è lanciato dal 10° piano di un palazzo, dopo aver aggredito e tentato di strangolare la compagna, che è riuscita a scappare insieme alla figlia, mettendosi in salvo. Nel napoletano si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, un operaio edile di 61 anni, deceduto all'ospedale del Mare, dopo essere stato soccorso in una zona isolata di Caivano. La procura di Arezzo indaga per omicidio nei confronti della moglie di Giancarlo Bernardini, morto il 18 settembre a causa di una grave emorragia a una gamba, mentre le forze dell'ordine hanno sequestrato telefoni cellulari e alcuni coltelli trovati nell'abitazione. Intanto in Spagna cresce la pressione sul governo per il voto anticipato, mentre a Madrid si è registrata una imponente manifestazione con oltre 500.000 di persone e a Valencia si sono verificati scontri con cariche della polizia e arresti durante una protesta legata a uno sfratto. Gli investigatori concentrano l'attenzione sulla borsa spuntata durante un sopralluogo nello studio del marito per capire chi abbia utilizzato la ricina per avvelenare Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara. Sul fronte dei consumi, il caro carburanti è costato in soli 6 mesi, oltre 4 miliardi e mezzo di euro agli automobilisti italiani in maggiori spese ai distributori, secondo i dati diffusi da Adusbef. A questo si aggiunge la scadenza dello sconto sulle accise del gasolio, che lascerà spazio al meccanismo delle accise mobili con possibili rialzi dei prezzi alla pompa, pur in presenza di recenti ribassi registrati sulla rete nazionale. Per lo sport, le stime sull'impatto economico dell'America's Cup sono state aggiornate al rialzo, con previsioni comprese tra 1,4 e 1,7 miliardi di euro, mentre prosegue l'avvicinamento dei team verso l'area di Bagnoli. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
8: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
18: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
2: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
1: Voglio sapere. Perché dici sbagliata. Quando ti cerca e stanno a

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccoli.

0: Cini, playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
8: Canzoni napoletane.

0: sbagliato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramella, solo che tu riesco a pazzi.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Mario Rea, solo con te.
4: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. Non te puzzo la

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
10: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
9: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.

0: ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
2: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
4: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
8: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
9: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
10: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Sono le 21 e 36 minuti.
6: News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, inserendo nel testo della manovra economica i punti principali e i lavori ammessi per l'ecobonus al 65% dedicato alla casa. La Procura della Repubblica di Caltagirone ha disposto accertamenti e l'esame autoptico per chiarire le cause della morte di Francesco Ragusa, operaio 36enne di Caltagirone, deceduto in seguito a una caduta dal quarto piano durante un incidente sul lavoro in un cantiere privato a Palagonia. Alla stazione di Catania, la polizia ferroviaria ha rintracciato e arrestato un quarantenne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria, dovendo scontare oltre 5 mesi di reclusione per un furto commesso nel siracusano. I carabinieri di Lipari hanno arrestato 2 uomini originari di Catania, sorpresi ad aggirarsi con fare sospetto nei pressi della biglietteria degli Aliscafi, dopo essere arrivati sull'isola in possesso di oltre 350 grammi di cocaina e marijuana. Restiamo a Catania, dove il centro storico e la zona del lungomare sono stati teatro di un servizio di controllo. Interforze disposto dal questore, gli operatori hanno identificato 400 persone e sanzionato 7 posteggiatori abusivi. Sempre a Catania, la polizia ha sequestrato un'arma da fuoco clandestina completa di munizioni durante un controllo nelle aree comuni e tra gli oggetti accatastati all'ultimo piano di alcuni condomini del quartiere Villaggio Sant'Agata. Ancora nel catanese, la polizia ha scoperto a Caltagirone un deposito di farmaci dopanti, contenente oltre 5.400 confezioni e 248 tipologie di prodotti per un valore stimato in 300.000 euro, arrestando e ponendo ai domiciliari il proprietario dell'abitazione. L'ospedale Gravina di Caltagirone ha registrato un prelievo di fegato da una donatrice ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione a seguito di una grave emorragia cerebrale, un intervento che ha permesso la ripresa dell'attività di donazione grazie alla scelta della famiglia. A Palermo, gli uffici della soprintendenza e del comune hanno rilasciato i nulla osta per l'installazione davanti al teatro, massimo di una pietra d'inciampo dedicata a Hind, Rami Iyad Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza. In Sicilia, le forze dell'ordine e gli organi competenti hanno portato a termine diversi interventi che hanno portato a sequestri e denunce, tra cui pistole nascoste sulle tettoie, dosi di droga all'interno di uno scooter intestato a un defunto, batterie per monopattini rubate messe in vendita per strada, furti di energia e occupazioni abusive. Sull'autostrada A20 si registra un tragico epilogo per la circolazione. Non ce l'ha fatta il motociclista, rimasto coinvolto in mattinata in un grave incidente stradale avvenuto tra Barcellona, Pozzo di Gotto e Falcone, durante un'uscita domenicale sulle due ruote. L'emergenza abitativa in Sicilia rappresenta ormai una questione sociale ed economica complessa, che non riguarda più soltanto le fasce di povertà estrema, ma coinvolge famiglie a basso reddito, giovani coppie, lavoratori, studenti e ceto medio, come evidenziato dal segretario del sindacato inquilini ANIA. A Roma, la figlia del compianto conduttore Pippo Baudo, Tiziana Baudo, ha disertato la cerimonia di intitolazione di uno studio a Saxa Rubra per protestare contro la gestione e la svendita dei luoghi simbolo della RAI. A Catania, lunedì 5 ottobre alle ore 10.30, nei locali della Pinacoteca Nunzio Sciavarrello, si terrà la presentazione del nuovo concept della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, intitolata Geografie della bellezza. Per lo sport, il Palermo Women ha conquistato la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Serie C femminile, superando il Racing Catania con il punteggio di 4-3 nella gara di ritorno, indirizzando subito l'incontro grazie a una doppietta di Cancilla nei primi minuti. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Sono le 21 e 47 minuti.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, si trova al quinto giorno di sciopero della fame per chiedere modifiche alla legge elettorale, puntando in particolare ad eliminare la norma che impone la quadruplicazione delle firme per presentare le liste. Magi ha spiegato di essere stanco, ma molto determinato nel voler smuovere le coscienze del governo e della maggioranza. I genitori di Chiara Poggi, intervenuti in un'intervista televisiva, hanno ribadito che dopo 19 anni la figlia ha il diritto di riposare in pace, confermando la loro disponibilità a tutti gli accertamenti compiuti nel corso degli anni. A proposito della vicenda giudiziaria, i familiari hanno precisato che la giustizia ha indicato un colpevole in Alberto Stasi, ma hanno aggiunto che prenderanno atto dell'eventuale individuazione di un nuovo responsabile, qualora le nuove indagini della procura portino a tale esito. Il portavoce militare degli Houthi yemeniti, Yahya Sari, ha dichiarato che il gruppo ha lanciato un attacco con missili balistici e droni contro impianti del colosso energetico saudita Aramco, situati nella capitale Riyadh e nell'area di Quraysh. Secondo la nota diffusa dal portavoce, le operazioni hanno raggiunto con successo i rispettivi obiettivi. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all'interno del magazzino di un'azienda di calzature a Silea, in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti dai comandi provinciali di Treviso e Venezia per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza le strutture vicine, impiegando oltre 20 pompieri e 9 mezzi. In Spagna cresce la pressione sul governo, guidato da Pedro Sánchez, con alcuni ministri che spingono per il voto anticipato e l'ipotesi di urne fissate alla fine del mese di novembre, mentre le forze di opposizione alimentano la mobilitazione nelle piazze. A Madrid si è svolta una manifestazione con la partecipazione di oltre 500.000 di persone, mentre a Valencia si sono registrate cariche delle forze dell'ordine e alcuni arresti in seguito alle proteste legate allo sfratto di Mari Carmen. Proseguono le indagini della procura sulla morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, trovato gravemente ferito in una strada isolata a Caivano. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di un incidente sul lavoro, sostenuta anche dalla moglie, secondo cui l'uomo stava lavorando in nero sul tetto di un capannone. Un uomo di 38 anni si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte in pieno centro ad Aosta. All'arrivo dei soccorritori del 118 e della polizia, la vittima non è stata in grado di riferire l'identità degli aggressori. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si è sottoposto a un controllo medico al Policlinico Gemelli in seguito a un lieve malore dovuto a uno sbalzo di pressione. Gli accertamenti eseguiti non hanno evidenziato alcuna criticità e le condizioni di salute del ministro sono buone. Le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara, decedute per avvelenamento da ricina, si concentrano ora sul contenuto di una borsa spuntata durante un sopralluogo nello studio del marito e padre delle vittime. All'interno della borsa, gli investigatori hanno rinvenuto un libro, che adesso sarà sottoposto ad analisi per chiarire gli aspetti della vicenda. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio a un convegno a St. Vincent dedicato alla storia della Democrazia Cristiana, rivendicando la linea politica scelta per l'azione di governo e sottolineando l'importanza dei valori legati alla famiglia, al lavoro e alla libertà. Il governo valuta l'inserimento di misure dedicate ai giovani all'interno della prossima manovra economica, in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi delle case e degli affitti, registrato a livello europeo e nazionale. La misura si inserisce nel quadro degli interventi legati al piano casa. Le misure economiche in vista della manovra finanziaria appaiono in bilico a causa delle risorse limitate e della necessità di garantire la copertura integrale degli interventi già annunciati dalla maggioranza, che vanno dalle modifiche sull'IRPEF agli aiuti per gli under 35 e le pensioni. I dati diffusi dall'Ufficio Studi Solo Affitti evidenziano che in un anno sono stati emessi oltre 40.000 provvedimenti di sfratto da parte dei giudici, di cui circa tre quarti motivati da morosità. Nel corso dell'anno sono state presentate agli ufficiali giudiziari oltre 80.000 richieste di esecuzione, mentre gli sfratti effettivamente eseguiti sono stati più di 21.000. Per lo sport agli europei di ciclismo in Slovenia, sul traguardo di Senkur, la vittoria è andata a Remco Evenepoel, che si è imposto al photo finish su Giulio Ciccone, mentre l'azzurro Lorenzo Scaroni ha conquistato il terzo gradino del podio. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella Radio. Bella
12: Radio. Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Tagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
0: Ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella compilation. Posizione numero 5.

Bella Radio. Sono le 21 e 59 minuti. Bella Combination, posizione numero 4.

0: Bella compilation, posizione numero 3.
1: Rosario Miraggio, inaspettato amore.

0: Ogni volta che penso, o paro mi sostringo e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.
2: Rico Femiano e Giusy Attanasio. A Giusy Iuta a te.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Toni Marciano.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation, posizione numero 10.
2: Gianni Fiorellino. Simona cosa sola.
3: Tu prometti.

0: Bella Compilation, posizione numero 6.
1: Stefania Lei, Si occorre sceglie.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella radio.
1: Sono le 22 e 29 minuti. News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, inserendo nel testo della manovra economica i punti principali e i lavori ammessi per l'ecobonus al 65% dedicato alla casa. La Procura della Repubblica di Caltagirone ha disposto accertamenti e l'esame autoptico per chiarire le cause della morte di Francesco Ragusa, operaio 36enne di Caltagirone, deceduto in seguito a una caduta dal quarto piano durante un incidente sul lavoro in un cantiere privato a Palagonia. Alla stazione di Catania, la polizia ferroviaria ha rintracciato e arrestato un quarantenne destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria, dovendo scontare oltre 5 mesi di reclusione per un furto commesso nel siracusano. I carabinieri di Lipari hanno arrestato 2 uomini originari di Catania, sorpresi ad aggirarsi con fare sospetto nei pressi della biglietteria degli Aliscafi, dopo essere arrivati sull'isola in possesso di oltre 350 grammi di cocaina e marijuana. Restiamo a Catania, dove il centro storico e la zona del lungomare sono stati teatro di un servizio di controllo. Interforze disposto dal questore, gli operatori hanno identificato 400 persone e sanzionato 7 posteggiatori abusivi. Sempre a Catania, la polizia ha sequestrato un'arma da fuoco clandestina completa di munizioni durante un controllo nelle aree comuni e tra gli oggetti accatastati all'ultimo piano di alcuni condomini del quartiere Villaggio Sant'Agata. Ancora nel catanese, la polizia ha scoperto a Caltagirone un deposito di farmaci dopanti, contenente oltre 5.400 confezioni e 248 tipologie di prodotti per un valore stimato in 300.000 euro, arrestando e ponendo ai domiciliari il proprietario dell'abitazione. L'ospedale Gravina di Caltagirone ha registrato un prelievo di fegato da una donatrice ricoverata nel reparto di anestesia e rianimazione a seguito di una grave emorragia cerebrale, un intervento che ha permesso la ripresa dell'attività di donazione grazie alla scelta della famiglia. A Palermo, gli uffici della soprintendenza e del comune hanno rilasciato in nulla osta per l'installazione davanti al teatro, massimo di una pietra d'inciampo dedicata a Hind, Rami Iyad Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza. In Sicilia, le forze dell'ordine e gli organi competenti hanno portato a termine diversi interventi che hanno portato a sequestri e denunce, tra cui pistole nascoste sulle tettoie, dosi di droga all'interno di uno scooter intestato a un defunto, batterie per monopattini rubate messe in vendita per strada, furti di energia e occupazioni abusive. Sull'autostrada A20 si registra un tragico epilogo per la circolazione. Non ce l'ha fatta il motociclista, rimasto coinvolto in mattinata in un grave incidente stradale avvenuto tra Barcellona, Pozzo di Gotto e Falcone, durante un'uscita domenicale sulle due ruote. L'emergenza abitativa in Sicilia rappresenta ormai una questione sociale ed economica complessa, che non riguarda più soltanto le fasce di povertà estrema, ma coinvolge famiglie a basso reddito, giovani coppie, lavoratori, studenti e ceto medio, come evidenziato dal segretario del sindacato inquilini ANIA. A Roma, la figlia del compianto conduttore Pippo Baudo, Tiziana Baudo, ha disertato la cerimonia di intitolazione di uno studio a Saxa Rubra per protestare contro la gestione e la svendita dei luoghi simbolo della RAI. A Catania, lunedì 5 ottobre alle ore 10.30, nei locali della Pinacoteca Nunzio Sciavarrello, si terrà la presentazione del nuovo concept della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno, intitolata Geografie della bellezza. Per lo sport, il Palermo Women ha conquistato la qualificazione al secondo turno di Coppa Italia di Serie C femminile, superando il Racing Catania con il punteggio di 4-3 nella gara di ritorno, indirizzando subito l'incontro grazie a una doppietta di Cancilla nei primi minuti. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
0: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore è attesa un po' di variabilità in Sicilia, con qualche annuvolamento di passaggio e anche qualche isolato piovasco non escluso, specie nelle zone interne. Clima molto mite con temperature massime, fino ai 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di lunedì, ancora una volta è attesa un po' di variabilità, con della nuvolosità alternata a delle schiarite, ma senza fenomeni associati. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 13.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Luciano Caldore, il solito B&B.
1: Un secondo cellulare, o lascerin da macchina per non rischia. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto la

0: giù tornammi più, la già la sacca a me che la casa che voleva tu.
1: Bella compilation, posizione numero 11.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella.
6: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
8: Bella.
7: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Sono le 22:59.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Sei un artista neomelodico?
3: È uscito il tuo nuovo album?
4: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
0: Bella Radio.
3: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
0: Bella.
2: 330 670 894.
6: Bella.
7: Super grande affare acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
8: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
10: Revisione in scadenza.
9: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
11: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
12: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
11: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
12: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
13: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
14: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
13: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
14: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
13: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
14: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
15: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
3: Un'oasi di eleganza.
2: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, Killet all'assato.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Andrea Sannino, Cebo a tu.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Francesco Zerbo

Mustang, rindersi i capelli anche. Grazie a te, cosa importante, sono artista, lo cantante.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Checco Dani,

0: per tutti i dispositivi.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Quella solita fermata

0: canzoni napoletane.
1: Mauro Nardi, O stesse film.
2: O

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

forse questa è l'ultima canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima con me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente mi non dovesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se poi mattina di film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu alluccando mi dicesse, andiamo un cenno, non mi sposo.

chi sa perché mi sa tanto un mano è uscito proprio a me. Forse perché sono diverso all'altro e poi assomiglia a te. Un destino ci ha fatto un dramma. Oggi rimane per sempre, con te voglio combattere.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Franco Staco, fumo negli occhi.

0: canzoni napoletane.
1: Ida Rendano, a Capa Iucore.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera si più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si da già casa. Ma pare una creatura vestita d'acqua e mare, per me tu si ora respira.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succede

come sei bella vestita da sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare,

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Stai ascoltando Mimmo Dani, Isso, Yes.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Nancy Coppola e Chius Custamor.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, tu me fai a vivere.
2: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta non sa può studare,

0: Bella Radio.
1: Sono le 2 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una